0: a fare ancora lì. In che nastro che tu sai dove battere il Gernanchi alla?
1: Shahid Ali.
0: Shahid? Shahid?
1: Hussein Ali.
0: Varam mole him nastro che tu abbia che tu commessi fare con Ahilang in che do eba. Ahilla vesmoti hadia e libifa. Coce libuni?
1: Chocolate.
0: Chocolate. Ma shukuria in che ahil?
1: Shukuria.
0: Anika ahilla vakivella fatikudina hamme ange bagenestem vara vara reet lavae.

Ja, sam kontra nove hafte na kes. Kone medni. En nagadim bola penetri adima dari mati ronga vara kari penetri kana kari dembele bola tenga medas kure jila penetri ma kure jila kari huri burka natuwa fatiri tiri fula godri a kari urkun te kone natu da bifar penetri agdi godri a kari ingia sali bola ne kata kuri a kem fon wadi hedem me kuri a fon wadi vara bara kone kuri a fon al bola nkasiri a birongo mati atlata ma falcone fadar un dia bol penetri kana fata animati beru kana di madum bola kontra kola kuri a dama sekon lakos atta nagadim bola godri a kari mi far di fa kuri a fon wadi nove kontri in kone raka metti quelli bei frutta ma con la Francia mi dico carica ora non raccatta in amadati che ding nagati in corner carico il contro già sai nel vuole fare fate gilla olise carico il contro in attua tango le fate ria canati mano Hernandez prima di abbatti per nuova de contro in e contro in attua fate non vado per fate non vado half game da siamo il contro in vuole fare dove va a fare curia con scuria fanno la bola gol che eri a tere a barra il keeper vetti in bola sì per il bola penetri a 3-9 contro in atleti penetri a bere ma non curia bene il bola con tempo curia half game di ingresso a gela curia di bola da quella fatta di Frederick arrivati lunga carriera che Frederick bola atleti da quella fatta penetri con gli ha mediasa arrivati lunga carriera gela curia fono per mettere lunga carriera 9 contro la funda guarda il disco curia con l'ipa e fatta con l'ipa curia in atleti Barry sembra contro Bob Oscar bola tengo sa metto la penetria carry vani e bola che da carry con che natto fate in brilla e tre vati in half metà siamo curi gira fa 10 minuti ni home Oscar bob Oscar bola atlaf senza calcola di matla fa ne fa tani mattina dove carry di bola già già carry di France colia con tria già già mi fa 9 con tria foul con come de chi France che con de bola già ma sei curi e che faia butto meri 9 con tria e ricamen e unicamen che rifeni first minute con lei porta male da denuncia di Westbeck mettere in bola a Tlen France con un tren e un half ten senza calma di Gelami ad mettere un vecchiari con le mettere un vecchiari in Curienes Hamandes con mettere pure 9 con un tria che ha nato alla baga nato a Curie Fono Albole mettere un vecchiari in Tlen Curie deve tornare 9 con tria Tlen mettere un vecchiari in Curie Fono Albole cari con un tria che è buono che è un fatto non di bola 9 con casa Tlen France con un tria e riaccanato ma e riattirano vannani Mbappe Nagate Nicari con un tria gol Curie Fono Albole gol che teriamo vanni Dembele curia fonuali bola gol di atere cari di penente di atere vade gol di cari Mbappe suri di atere sen kursi da gol di me fonuali bola gol kana vani vade in forte malla numi di Franzo forte mahaf che havana minuto tre che hai number Dembele mi di un anno e mezzo farage ma buttano la area 3 bola tan alamun da tan alamun fenu ate jay goto dembele libun bola ituru kulun tre ka pas ko nola sida huri dimal un penalty tre men gol deri atang le kari ngari mati jila kuri bar bar fon wali penalty tre vada kari kun tre natto a fa jila kuri fon wali bola keeper ge kana farat wadi ge die gol keeper ma bol harakat ane hen kure mun dive ves kun ek kure e na expect kuri gota tan kule khilafat deka bol da fa kure keeper vela kana faratun gos ko gane ain hilla le bon kana ain hilla le bon enes ebre bar dembele kuri fono adi ka pur ma teori ende ga nastu ala kuri fono mi har meti france el nad jaf no ve da de ji di fe john france after tan quel fatto le cross atlavan e frat armati in curia di molo un po' mencano mentre non cari matematica in curia fonale boleria tre vanno a mio dani Mbappe vettigge cari di 9 contro di fa curia fonale mettere in casa te con de atin frat armati in curia do penetri a cana carrying atle tre gilla cari di do già sale in bola fa curia gilla fa curia fonale bola bari ne gol di atle keeper bola atle forte ma fa un minuto culei fa France e che 9 con la ricoce Portmonte lì feggio 9 con 3 in curia fino all'Ens Oscar half medaglia sono fatto con 3 che è una casback l'ha fatta medini Frederick per dire a cari con 3 a fleccia atla back l'ha fatta area 3 keeper che farà un fratto arrivati in penetri a cari
ගාසාප් මෙදා හිසා බොල මරමනු කුර ජේද මර දෝය ගස් බොල කොට මස් කාර කොන්තරෙන් අරමති ස බොල න එතර ජෙල් මබට තර පාත දි බල පනටිය කර ඩියර මදස බල කොට කො රත් අන් කුරිය දි බොල ල කුරිය හ දවර මෙදර කරෙන් බොලත්ලන් බොස් මරන කර ජසාප බොරි හමන්ඩෙස් නටවා නට හමන්ඩ න ගුඩාලිය කෂ්නදී එම් ෆවල් කුරේ ලීෆෙජ්ජෝ නෝවේගේ හා මෙදත්‍රයවර අරිමතින් හාගේ ගානක මෙදින් හසාප France ke nove kalan Patrick Berg dakka feri indu ka Leif Jean kure phone walani kure phone walani dearie carrying us කීපර කීපර කුරිය ෆ්‍රාන්ස් ගුණත්‍රියා නෙෆරාතර මතින් දිම්බෝල පොමෙන්කෝ මනමන කුරිය ජසය නෙෆාතර කේ සුපමිකෝ වෙන සෙන්සකා දුවන් දුවන් නොබල කුණතරත පෙනටික කුරිය වන්නන ඒරිය ඇතර කුණත හුස්තොත් දෙම්මසේ කුරිය හනස් බෝලේ ෆැන්දාන බොබ් බොක්ස් කාවත ඒරිය ඇතර හනස් දෙවන ෆාර කුරිය ෆනල බාරන්නේ කීපර වෙට්ටිග ෆේන වැෆරාත වෙට්ටිග බෝලත් දිහ මිනිට් ෆුර්තමා ෆුන් කුලේ ෆමෝති ෆ්‍රාන්ස් එල්ලන ජාව නොවේ කලමච කීපර් මේග්නන් මයික් හෙලිබෝල ඒරියා බේන ඇතල ෆ්‍රාන්ස් කුණුතරින් කෝණිය ජස්ස මාසේ කුරිනාට ඇතල නෝවේ කුණුතර හැමදාස මෙතරන් දුවනි කුණුතරිය දීෆේනේ 22 සම්බර් බොබොස්කා ඇතල ඩියරිය කැරින් කුරිය ෆොනවාද බලත්ල කුරිය ෆොනවාද මාසේ කුරිනා ආරියලන් වෙට්ටුනි ෆ්‍රාන්ස් කුණුතරින් ඇතදාස් කුරිය ඩෝය ඩෝ හැමදාස මරිමතින් බෝලේ ෆැන් මරවන කුරිය ජීලා තංගුල ෆාතු එතරෙන් කෝණේ දින්බෝල කෝණේ දුව කුල්ලා ෆෙතර කුරිය කුණුතරක සෙන්සකල් කරන ඇත මෙතරන් කැරින් දින්බෝල ඇතල යගේ නෝවේ හාෆ් තිරේ වදගෙන් ඩෙම්බෙලේ කුරිය ගෝ සාෆ් ගේ මෙදාස සම ඒරිය තිරේ වදේ අබේ කිලියන් එම්බාපේ අබෝයින් ඔලිසේ අබේ නගා දින්බෝල ගෝල් දෙරිය කැරින් එම්බාපේ කුරිය ෆොනවාන් ජී බෝල කාරිද්දිය කුණුතරිය බෝල බේර කො දෙල්ලම කි ෆ්‍රාන්ස් කුණුතරින් එල්ලි බෝල් ඩෙම්බෙලේ ඩෙම්බෙලේ කාරි හුරි කුණුතරිය ජස්සය බෝල තංගුල ෆාතු මෙතර කෝණේ හාෆ් ගේ මෙදෙන් හැසන් කෝණේ බෝල තා කාරි ෆාතු දිවි කොණ්ඩේ කොණ්ඩේ හැ මෙදාස බෝල තා කුරිය පෙනටි මෙද එම්බරිලා කාරි හුරි කුණුතරිය ජස්සය බෝල ෆුන්නාම කුරිය දෙමසේ කුරි කෝණේ නස් දෙවිය කුතුනි ෆාතු බෝල ඇත්ලා හැ හැ මෙදාස නස් ෆ්‍රාන්ස් කුණුතරිය නොවේ හැ තනන් ෆාතු ෆලි බදල කොල දින් බෝල ආමන්ඩේ ඒරියා කනා දින් ගෝල දදි මේ බාල සීදා ගෝල තෙන් නගා දින් බෝල ගෝල ඒරියා කාරි ෆ්‍රාන්ස් කුණුතරිය කුරිය ෆොන ගෝල කුරුමති හුරස් පෙ ගැස් පෙනටි ගේ අරිමති බෝල ඇත්ලා නොවේ කුණුතරිය දිෆා කෝ කාරි අවදිසේ ගේ නට්ටුවා කුරිය ෆොන අංජි බෝල අරිමති බේ වරක් කුලලා ෆ්‍රාන්ස් කුලුන්තරින් වරක් ගින බෝලතකෙන් බාලාලා පෙනට ඒරිය අතරේ නොවේ ලිෆෙන් එල්ලු ෆෙඩරික් ඕර්සිස් පහතුන් එල්ලි බෝල පෙනටරිය කෑරි හුරුකුන්තරි අරිමත අත්තා කුරිය මෙදන කෑරි කුරිය ෆොනවා අමතරේ විසාර ෆ්‍රාන්ස් කුලුන්තරිය ෆාල් කුලුන්තරි 11 මිනිට් ෆුර්තමා ෆොන් කුලේ ෆෙන්ගෙරු හැවන මිනිට් තරේ හැන් නම්බර ඩෙම්බෙලේ වනි ලඩේ ජාෆ ෆ්‍රාන්සේ මාරංගල බෝල ෆොනවාද ගොතනේ පෙනල්ටි ගෝල් ඇරියා වර කැරි ගොර ෆේන කුරිය ෆොනවාද කීපර් කුරිය ෆොනවාද බෝල ෆ්‍රාන්ස් හාෆ් තෙන ෆ්‍රාන්ස් ගෝල් තෙන බෝල කුරිය ෆොනවාද බෝල ගොතන ගස් බේරවි උපමෙන් ගෝ කුරිය ෆොනවාද බෝල උන් මුතරේ ඉන්න කුරිය ෆොනවාද බෝල අගොන ඩිෆෙන්ඩ් නඩ ඩිප්ලේ කුරුන් තිය ගැරි ජෙහිෆා කොමසරක දියම් කුරුමති උරි බග ජීෆ් කුළු මුත්‍රේ නෝවේ කුළු මුත්‍රේ හා බෙදාසන් ෆ්‍රාන්ස් හාෆ් තර අනිමති නෝගා කාරිජ ෆ්‍රාන්ස් දෙ කුළු මුත්‍රේ ගබ එතනු ෆ්‍රාන්ස් කුළු මුත්‍රේ මි ෆාර්මති ෆෝල් කොෆා අවරලින් ටච් මැනි කුරි ෆෝල් දා ගුලි ගෙන් දීෆේ ජම 12 මිනිට්ටු කුළු ෆුරි හා 13 මිනිට් කුළු මියාර් ෆුරි හා වණිමි ෆුර්ත මහාෆෝ එක සමග ෆ්‍රාන්ස් කුරි ඒ ජන් කුරිය ෆොන් වාලනි නොවේ ජන් හා මිදසන් ෆ්‍රාන්ස් හාෆ් තර අරිමති කුරිය ෆොන් වාලන් ගොස් මෙහිරි
le fate con le puntrie. Curi Mattia Borri Mario Collin, Franzi e Puntri. Curi Fonaldo al gol di Rettere mi fa, vuol dire a Rongo Mati, Franz Puntri in buon di fa con Bleri, Abero, Andrea. Attacco il motore di Franz con la tua la feria che ha infatti in embrilla arriva a tenere che ha embrilla tengo il fatto da sale bolla half che mette in casa il culo intera penalti del negato in bolla gol di riaccare il culo intera curia fa ma buona matti vide me vada gran bella stenda la san curia fono alli dere che vengono forse tenga ma buona matti matti in fono alli gol di riaccare che mette in casa penalti a mettere che ha fatto curia fono alli non attacca in embrilla fino a curia fono alli ma sei curia contro con l'Hennes molto di bene. Mi metto il culo in terra, ma mi va tutto il culo in Senegal. Irago mi ha messo il culo in Senegal. Gol, il culo in Leif e Gion. Francia e Gion e Livola arrivati in Atlanta. Afghi Medina siamo arrivati in bolle e fanno il culo. Senza gattare con le bolle, Atlanta e Dante. Fatto fatta un gare di annuale con un treno Atlaf. Da un funna, perché Dio fatta una bolle Atlaf. Con Atlaf. Fangole fatte anche in contro che non mi dini Opamenco hanno fatto arrivato in Curia di Mulado a terra mi dà siamo senza calare ma Francia after in Curia con vedono che cari gira tanto il fatto vedono che cari arrivato in Bera di Mulado ha fatto una casa mi dini l'Arcos la senza calare in fratto arrivato vedono che cari tiri in fuori la mi dà siamo 9 after mettono che cari ha dato tanto il fatto di in contro che non ha fatto Franz che incontra Afghi, mi dico che siamo a Curia di Mbola, siamo arrivati in Curia, mi dico che non c'è un posto che dice che siamo a Curia di Mbola, arrivati anche a Stangole Fatu, con i conti di Afghi, mi dico che siamo a 9 after. Due anni che non, in Gala, fai che con un short con la pasta, short pasta che dice. Afghi, mi dico che siamo a Stangole con i conti di Salvo, a Stangole Fatu, arrivati. Asgard, Afghi, mi dico che siamo a Fatu, anche a Stangole Fatu di Mbola, a Tlef. Dutchman, Erlin, Atlef, Penetri, Canadi, Madan, Giassali, Bola, Mifaro. Atlef, 9, contro Atlef, di fare curia fonale, Medrug, Kering, Anikas, Franz, Curitia, Bola, contro Atlef, Erlin, senza calcare in curia, Cornea, con senza calcare, Matin, Murascone, Farato, Opamenco, Dimbola, Penetri, Adimano, contro Coffi, Dembele, Murene, Curia, Matia, Bebrogan, offside. Fanno a me, Fortuna, con Culefa. Franz e Lerner già hanno fatto. Se lui sa, 9 after e 9 contro in Curia Fonale. Keeper. Mora bava da penetrare il canale di Mago, tale mattino che ha cari. Nuove equipe per Selvic Curia Fono Alba. Curia Fono Alba lo mettono con Rossi Sap, Medesa, Franz Haftering. Poi mi incopo con Curia Fono Alba lo mettono in contro l'atleta, ancora non fatto, arrivato in Divi, Dodo, Atlanta, senza calcare, va a barra, due Curia, si mettono con Rossi Fono Alba, il mio Arani, di numero con Tria, Mbappe, gol di Riacanato, di gol di Fono Alba, gol di Keeper, che è Giva, e Riaber, Frole, Mass, Berwill. Solo un minuto con lei, Fortunato, e che siamo con Franz Curia. Franz che ha malta ha vidi vidi fu fu lo gan de va ka da no asko no har do ka ta ngole fa ta ngone kasa ta orlin toch mani ta ngole fa ta sensa ka tere mi far bola dini ba ku fa ta ta ngole ja sala 9 half tere o pa men kone fra tare mate kone da kurin ngone kas orlin penetrare di Malo Hamandez ha dato con le fate gira penetrare canale con le fate di Bolivore fatto un half gigante mediano in casa Orlin attacca mette tre vati arriva in Cembrilla due della festa arriva in Curia di Mbolo Opamenco cari con i contri a Giassali con Evo arriva in Dembele Dembele Curia Mattia Bori fa il numero contri a Indrega Nattua Dembele Moreni fatta gira Fadis fatta tango le fate un etere in difi half mediano con i contri in Atlaf half mediano gira Fliacos half che mette in casa ma arrivati in casa un po' meno in coia e ne mette in casa di penetrare il canale di Mala arrivati in un gacchero di Embile tanto le fatta a Medesa di Mbola Cone Adlat e Terenga in casa Orlin fatto senza calcolare di Mala di Mbola Tem Mureni Lercos Atleg in mette in ricontri di Mbola Tem a Medesa per Gile Mbide Nicone lo spenetrare di Mbola Curia Nagati fino a Curma Turi 9 contri a Gaga Gifa Bero e Luma Bero e Curin Atlef buona Olisse Atla matematica di curia fonale vuole penetrare di ieri a Chiari mi fa di Faco 9 contro di Faco arrivati penetrare a Chiari un contro di Faco la fate e riattiva di Faco
Kuri je fanuel bola half game de vore ari mati longa kare dia vot de sperli. France are leaving el Mohamed Esen. Mi armo di frutta ma half a shar minute ku leif. France ella du half. Nove kala de bje. Giner bola hi fatte match dominate con kuleni mi France kuntri nove half tre giner bola me. Vedono che era 9 contro Atlaha, metà sono divertiti che incontri France half train in fondo, ma ritco Pascoli. Bola te ancora in aspetto che era in curia metti uri contro Conde con natto a fatto in curia curia follow the ball. Area 3 uri contro che ha fatto ma che sbiglia in contro che ha sat numero contro a ore Atlaha tangole fatto per attaccare in curia follow non farà te France contro a Gaddi. Tangole farua quello che tiene bola ma se curia mettere Mbappe attenzione che curia di Mbappe che sotto che si fa 9 contro 9 che free advantage che dopo le bola tempo per attaccare in curia con dire che gol di Buffalo volley ball gol che teremani keeper che cana fa un dive curi bola gane cas mi fa Dembele curia fa volley ball gol che teremati che France mi ji vihvan mit tre game mit devan varal riti de gol mi ji France varal rit ko badala Mbappe mentre bola atla area care di area gari mat inge runani vade che area tere rangala nuade curia fa volley ball var bar curia fa gol che mi fa keeper che Kana Faratum was gold Kana Vani Kola Vadigan Devon and Rabij. Kuria Nagadim Bola penalty carrying Dembele Dear Kari Chila Kuria Funwali keeper Fana Kana Faraden. Keeper dive Kuri and was time in Nene and Mudini Devotos. Tankole Matin Mani Gold Kana Vadigan. Dembele Devon and France is Devon of France again. Devon of which mi ha armati dei sumacon curiga nascuto adesso mi mettere in bola atleti Mbappe mi mettere in bola atleti Mbappe che ha infatti aveva sei in essere advantage che ha due colli anche con un tre a bola di Mbappe che ha fatto due colli e in con Mbappe dembe di bola i fangos vuole fare quello mettere 9 con un tre per attaccare in bola atleti France ha tre curie fornuali bola gol che ha neanche vanni di area carin balala fa curia jehla fa curia fonwali asgard bara bala curia fonwali curia mati rukunti natta curia fonwali bara tirti ni ma bada keeper sanandana hoshiyar kur bara naga nu devene nu ta curia fonwali devene kala ka kota ka bola di ai ai kotta ge hama mech landu jaha ge no ve kuntre med kick off and court tag has the area carry dimbola carry kunti ka natwa sa fonwali keeper dive kuri na wafra the ball mani ene ka kana farata wadige nawar number kunti ya kuri fonwali askar kuri fonwali cars man mitre futmele con Senegal e che sembra con noti curiga lì invece pure andare a un minuto Senegal la Iraga e invece una natigia la natigia che France ne non è che lì fa il cornere France France che corona Nagadi Olise devono corner match questo Nagadi in bola gol di Akana di Malum Aro Bullion curia fonale di bola non è che si deve contro questo corner che abbia lui timmano corner France che match questo timmano corner 22 minuti con lei Mavu France de 9 con la Nagadi 9 penalti di France ha fatto il fast court di Kabul Dembele Dembele Nagade in corner gol della Rogo Cari contro in punto da serve penetri la domanda per il contro di Curia Fonovali per il mio Odisse Curia Fonovali 9 contro che Giappa Bera anche a Curia Fonovali 9 contro che Giappa penetri con Dembele Dembele hanno fatto un gol fatto un half che mette in casa Muri contro il gol mi fa Marmano Hernandez Atlaf Etere Aurelin tanto il fatto mi dini anche a supermenco in affatto arrivati in curia di bola conde e noi coni attacco conde di half che mette per penetrare che ne bola portiamo curia meno curia mattia poi febbraio è nattua curia gila curia nagato le fate gila tanto le fate olise anche a curia tanto le tre conti che ne penetrare di bola contro coficare poi 9 contri che nattua la fa curia maturi la sega nattua feria vero
Dire a Karin di Bolle Navarra per conto di Acuria Fonovaldi, ma per un'altra parte che non è scuola Fonovaldi, spero. Gol Curimetti lì, Feggio. Curia Fonovaldi, la Nimi Harmi. Curia Fonovaldi, la Nimi Harmi, la Nimi Harmi, la Nimi Harmi. Kim Kuntrimis nel ben giocare il Benfica in bola mi haro mi a uno non mi vede fras non lo metto fa delle punti. Devono avere una domina che non si può dire a una volta, devono avere una domina che non si può dire a una volta. E la domina che non si può dire a una volta. Ma se tu hai una domina, non si può dire a una volta. Ma se tu hai una domina, non si può dire a una volta. Il momento è che il Guinea è un fallo. Il Guinea è un fallo. Il Guinea è un fallo. Il Guinea è un fallo. Il Guinea è un fallo. Il Guinea Buda diverse, camera diverse, alla fine lega, shotta, by far on the left again. The match turn. Fan service made to Hingaf Noti. Davis made to Kuru, read the Anamo with the hydration break with the minute to the minute. Fans come to the Marmara Garmacha Lady. Mala. Ma mi dite, beh, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi dite, mi G group che mette ai group che mette in breve allora mi group a ballare mi vado che vanno che molti France ha pointe che fa da e gol devono che molti 9 in come se mi ha pointe che fa gol che sta fatta ballata team vanno che morni Senegal Iraq Senegal Mihar Iraq mette Senegal Iraq mette Mihar e che si manco di gotti Senegal e ho detto molto bene, non è timpendo di bene, non è una nihama timbanaga, mire, mi cule, mi metto, bada la fine, mi cule un fasciaghe, curia fonuali bola. 9, cule un tre in France, half tre in atlap, in atlap, in bola, mi fartan quelle barbe, già salve, molle. Atlap, France, cule un tre in penetra, in atlap, fate, già salve, bola, half, che mi dà, sabo 9, cule un tre in atlap, già salve, mi scarde, cule un tre in bola, gildi, Frederick, atlap, France, cule un tre in atlap, back, la fate. Vedini keeper, keeper curia fonuale bola. Al fratto arrivati in bola e fende vetto mole Hernandez. Ad Argentina che mi fa hoge World Cup champion di Haas Asharag, France mi vani champion di Haas Sadag, Germany di Haas Diego Spain di Haas Haiga Italy. Engos ad mi fa hoge champion di Argentina, allora demme da noi France e Nes. Mi re France, culetti tanto le France che va a chiedere che non si danno a demoni. E ne salute in denne salute in Amgans football e l'obcura va befuna in grandan kange adirangolo a che non cano da erudin da nolene. Kulumu tere, 9 half tere, curia fonuali, France contro in curia fonuali, bolo half medevore penetri a carim beru. Hatavis met kule for France, delarjafa, 9 illarjafa.

0: 9-1 til Ingeld i bålet. Corneli vet om hva ser hvordan i bålet de vet å gå spere i Norge, gjelder med en kass. Hafke med det som Frans har haft til Ingeld i bålet fatt. Fredrik er en evres fatt, din bålet til han bækule fatt, gjelder han kule fatt. Asgard er etter en keeper. Keeper bålet, hvor er just det her, hvor er for noe bålet med det, hvor er skong med hans hafke gjerne, med det til ring, Frans har til Fendt Gjørne bålet, hva ser hvor er bare spren Lassen, en gang natt av Frans kommer til en bålet til at Karel Kornie, hvor er en fra Tarmati, hafke med det her, som at langt sent, så kaller de maten, hvor er mennene, hans med det, hvor er skong, hva det gjør nå, vi har til, var bare du, hva det med det, de er ikke ring, hans, hvor er de, vi penetrer, de maten, hvor er Dembele, i fahat, gila, kar, de kunne skal natt av, penetrer, de maten, kan ha, de maten, area, beren, hvor er de bålet, hvor er for noe, alle, vi far, kone, ma, kone, ørlen, hvor er for noe, ma bara mati patin dia kota gus ber 37 menit kuli ngar mati pertama afa sangule mati vi touch meni aurlen kuri fon wali bol gol kurmati le fe jom gol kurmati le fe jom nove keeper kuri fon wali Kurie fonuah di bola, safki meda so fenji France kau terin dua kali bola dia kau tu safki meda vore penalti yang kena France after beri belo, France alif mati, Hamon Day zelan, Eli bola, medung kau kari, tangkul fahat jela, Lacroix fahat, safki meda so kau terin kena tangkul fahat ni kas, di bola tu lah medung kau rasa kurie divi, senja kau teriak kau di mahuri, Mbappe kontra col dehne me senet un bola dubbi 9 contro in atlem after in curie gilla fa come da Frederick mentre una cani in atlem France after in curie badala fa nehne stan con le fatto una casa di Patrick Patrick mentre una cani in bola cotto ma una curie gilla Frederick di fa rimatino ga mentre una cani France after di bola back con le fatto di fa una casa fleccia atlem mentre una cani gilla curie Frederick atla kuria dimbola atla ke 9 kuntrin France after metrin gilaf kuria dimbola lasna de masai kuri lasna di bever no dinga re matin bola fantre France kuria mot fal per fa pertama fun tiris haminat kuria fun yar France mani tinnadu jaf 9 elnadu jaf France ke tinnadu jaf mani han number Dembele Leaf edge jump, Korea for Northern. The team one of the hundred, but three tournament today. Norway jehum di area kana di mauta meda sa ba penetri ya kana ari matin kuria fonwa di jehum on fara France kontri in bolon kuring ane kas upama kana kuria fonwa di bola bero kuria libeto ma se kurani olise atte fata jela kare kontri ga nattu wala fasan ga nattu kuria fonwa di bola di ko to sene ga ji ber Norway gelu fat meda sa atla ba kula fata tankule fatum France after half meda vor tankule senza calcare di bola senza cal di mado kontri ja sali e la marona bola fa curi gela nuove che hanno un trick e una curia gela fa nel gas fa hata mene senza cadere nel metro vai a cari la curia di bola Oslin guard Leo arriva tiro a vare a cari France after in medaglia sa per contro bola fa fatta bola da male adis fa hata gela metro vai a cari senza cadere arriva tiro Fahata 9 half terre medini 9 contro a curie fonale bola France half terre di quanto cos matti medini cos berwi half che medavore penalty a chiari France alle fengel me furta ma fon tiri 6 minute quelle fa France tiene 9 che Hamandes elli bola fahata uri contro in area 3 di area 3 uri contro a i upamecano atlanti area carrying arma chance half medai sa medre tan con arma ji jela kare uri aur il na jassal simsa ka tren na frat arma tin kurien ngane ka upamecano ngane atri tri frola di bola half medai sa kurie dim fi 9 half tren kurie dim bola faro contro che fada non cos libri 9 contro in alcuni fonuale di bola kas france contro atlaf Fali bazar kau dah fani frat, tapi tiap muskong huri doya penetri kari kurma ti mihara buri nove kuruntri yang kan natto aku bola kuri yang hari yang jasamu hari mati jasamu kuri yang kari kuruntri kan natto jasal bola mi farat leh boboska. Atta feria beru kuruntri kan kuri fonal bola medron horasko France half terai. Nove contro tre, Bodon già sa le mani là, sanno che non è stanco le barre, France contro tre, Atlef carica in contro tre, Spasco la canne, nove che in contro tre. France contro tre in bola, Atlef Hamed, Asam Kuriego, Spenetri, Kari Gilaf, Dembele, Penetri, Canadi, in bola contro tre, Aria tre, Vadebe, France che dei contro tre, Dembele tanto le fatto, Canadi, ma contro tre. E na dire è chiaro con te a dimbola per entrare a Canada di Bado ma che scuria di fi do do bol la curia di ne area tre France con te vettonini ove con te la feria bere un curia fono alle bola a te che curia a spenetre a in fahata gila cari un 9 de con tre quabol team una con te una top per entrare a cari armati in dimbola 9 con te di fa curia fono per fare France con te nel cas upamenco già sale bola 9 con te a te metro a cari in curia di fi anche a fahata in bola vettica curia dam te cari un con te a con te a tu che gira in bola France lì feggio, a 9 lì feggio, 9 e half e mezzo a carri arrivati. Curia fornovato dove l'ho fatto, ora con un tri a già sali fatto. Lio, curia arrivati in demone anche a Lio, un half, mezzo a carri, 9 e half e ap medasa un bola cortada curia già sa senza cagare in curia smetto ora sco matematico in curia di bola France after 9 contro 3 bola curia fa bola ti berve fortama fu miharo sali smetto con curia mani tinla rella no curia moti France non fa curia formale bola back la fate e riattero di keeper mi già sa France contro France keeper Dieri a carri in bolatari, metti in curia di bo. Dieri a carri in contare, metti in bolatari, ancora me ne torni. Ora lì, Atlaf curia, half medaglia, sabo, ne fratto, ne metti in miaro. Dembele, ma ti fa le battaglie con gas, va a fratto. Curia in canale, fratto, quello non dì, mi ha. Metti in carri in curia, fa una bella tiri, tiri in curia, metti in half medaglia, sabo, il contare, metti in gara, va a carri in 9 contare, con una toffa. Quello che fa, ha da gira, tanto le etri e va di là, tanto le fatto, in contare, con di fine carri, dembele, mi già sali, dembele, metti hanno fatto curia di bola tra due penetrazioni canadesi ma curia mette per conto un atto feria tre volte feria bere dire che nigella curia fornovato un leh investire curia nagade un leh giangle curia nagade bola eria tre nove curia attacco curia fornovato bola cone attacco curia già sei cone cone dopo di fatto un po' mancano keeper fieva France che curia con tre metri nove half tre e mette curia nagade bola anche curia di finavar number curia tre a Hernandez e tre metri Mbappé Mbappé cari con tre già sali con Everton e tre con tre back con la fatta di bola da Lecos half che mette in casa con Curia anche Dembele Dembele tiri tiri Curia fanno per te 9 con tre a tempo a barra capito nel carica bolle con dei bolle di Beto e 9 con tre a tanto la fatta mi già sali ma bada fatta mi per te cari nel 9 con tre a tle anche Curia gilla tanto mi dà Curia di bola back con la fatta gilla ne per Frederick e avrà fatta di bola e riattere chi per canale di malo chi per non con tre e riattere rifatta con le punte a chi già sali bolle in faro in bolle di Enrico Vara non accade le bolle fate già sale bolle chi per ad keeper cari in ero eri France contro e hanno messo kiria kiria de me bola defense con levoni di fa pure meni 9 contro in balano la fahata già sale eri tre amo che keeper già sale avrà gina bola in de me balano 9 contro in ha beda son penetra canada bola tle penetra ron cari cos gol di magella nagadin je bola pure meni contro che gif de cotta cos corner caber 9 libe fortam corner match che hatterman corner demme rangala visnada hurna vara rangala fursate doeng le boni hennes keeper tankule hoshiar ko hurim nove keeper bolat le salis de minute kule me harmoti france tine nove ke nove li fe kona lagade ngos meri patrick Eria Terega fa scontri in Godri e Terega Buri e Colonzi come Margo Nagato in corner penetra Godri e Cari mi fa un bollo salto la Mercurio fa un albero Godri a Terin 9 Colonzi a Gian fa malade e ne messa a Tlai France Colonzi a Tlai in Curia mi è nani half che mi desa mi druga a Cari Gila mi è nani ora lì in Atlai ne fa tanto in di bolle mi ora ne che de tin Colonzi a Hattaro Colonzi a Eria Terega Godri a Cari Gila già sali bola mi fa France Colonzi a Fag Gila Feria abbiamo Dembele Libi Genesi e nani che snagati in bolle matematic miri Mbappe bo matinga bola gol ge armatin penalty armatin ago tengas gol na kadan dia karim beru demme nagadi nove nagadi in corner ga france kuluntri a jahan un matere kare osling guard lio bolen jahan mas ekuri demme hen mes france kuluntri in bola tra Liefeng Ellung. Salis timmer ett kollega med här med förutom att Frans till en Norvege. Fredrik Ellibola. Bollen kurier från alla halv med dessa armati. Att la Örlin över tangol fatum har vänt in bollen de Kreuz. La fatum möter en kundtre kan med ni. Kone att la med den gacka en fatum din bollen. Ani kesan efrat ani matin kurier från valde för lekrois att ha med dessa med en kontrie kan Hernandez att ta kurier din bollen Frans kontrie libeto ma se kurani Frans kontrie do att la tan kolen etre en konia kone bollen fem vara bar due penalty kan kurien en nero area tre vannani kontrie dire kan jassa bollen kan kolen dio gol kari keeper gwe natto andre keeper vetti kan bollen atli gol dire kana adimalo vara nodakan kone libum bollen kari kontrie natto af penalty etre gol dire kari jila kurier från valde ma se kuri Keeper bola atleten ur ett tid. Salis hattar med ett kollega med här mot Furtma från Frans till den här jaffan. Nu vet den inte. Ife Jehu. Roll kurma till Arnmar. Mihar med Fennan i Hennemes. Frans kulunter i. Kurje från Valle Bola Gola. Från Valle Massa Bola. Leif Jehu med kulum gått in penetrera carrying half med över penetrera carrying arimati Novak Jehu kurier från valde bollen France penetrera carrying Novak kulum tre att lägga penetrera carry hur kulum tre Jassa Leifi Fredrika Fredrik bollen från kurier gått carry hur kulum tre Oscar Oscar fått arimati långa carry hur kulum tre dimmer där carry Novak kulum tre att lägga carry bollen France tre kulum tre att ta dem France kulum tre bollen att Leifi att ta tangle fatum penetrera carry arimati hur kulum tre att defi navar number Hernandez area tre hur kulum tre kurier från valde bollen penetrera långa mati hur isad number gav Jeff Anikas France kulum tre en fast meter kulum här kurier med den ettor fast meter kulum kurier där France tre där jag för Novak där jag med Do ball at length half meter for a penetry a carry when he can have the mal carrying got the area carry Jihila for Korea for one and all a fat and Brilla for a deer again for a tournament in Diffie or the net Korea for all the ball of Mathemat in the aim far bear. Roll Kurmat in Jim. Me half from a Vara Rangala France Kurunter in Vara Guinea Bora Kulemon dominate Kurum Bora Fat and Guinea Kulemon and Nanege. Natijakun varagina hamalata goda defani miharwani tines sumaku kuriga tineng ekaku kuriga France France in Java tinadus jaha defani hand number Dembele havana metuga furtamana deva vihimana metuga demana 32 vana metuga timmana jaha bari bari ladu jaha daf evaran hama bola tan area tere midanna hang alamun de hama nove penalty area tere France kulun tere France half tre upamenkano bola atla kurie din bola orlin atla sen sakal tre hori kunte jassa fe bola fe medunga carrying as medunga kore tri tri frola le bola kone atla kurie ha mesan dam tre me fa nove kunte ya faul kurie sen sakal di mal France ke jeho ari mate runga carrying hori kunte bola atla marmanu dembele kurie din bola fa nove kunte inverting fa atla ari mate atla tangol fa to etre Petrika Petrik area penalty ad mali mati ronga carry kun tre di fa kuri fono ad bola senza kad mal 9 kun tre fatto e 3 de ma se kuri la sanden hanna ves France kun tre atla med ronga carry tangol fatto di bola kuri en ne gas di corne con el fra tari mati di bola atla men Hamades Hamades atla fare mati kuri di bola do marmano kottamo kuri en ari mati ronga carry kuri penalty kare jilan gas tangol fatto e 3 di bola atla kuri men dani corne atta di area med asa jilaf Kuriya den arimatin penalty arimatin ota diere arimatin de masay kuri bola atlef nove kulun tren atlef metren kuriya ngani as just sal bola tankule madu metren ka madu bi tankule metren ka atta kuriya den bola kas do atlege as metren kuriya di Mbappe Mbappe ne fala arimatin din bola kone ya kone penalty karin din bola atlan Dembele mun nere tera dan ka kone di gol dera di mal penalty tren naga den jih bola kuri mati uri kulun tren ka ke jifa bero me kuri France kulun tren naga den oni gol kuri mati jih mati First minute tren de minute back relief me har moti Tineng ekakun France moti kuri. France ge me half ga hat trick hada hamani Dembele. Tindadu jahe. Goal kurumatin leife jahun. Team minute me har kulevi jitro otli buni first minute. Goal kurumatin leife jahun. Keeper kuriye fono wale nove keeper. Kuriye fono wale bola medunga husko ngas half ge medabu vare. Tankule sen saka kari. Larsen bollen courier van alle bollen. Frans kon trainen, Difa courier sinds zaken trainen. Bollen Mbappe bollen die beveren nu in nove kon trainen. Atla courier van alle bollen sinds zaken trainen. Frans after nove kon trainen. Fato die bollen bollen courier just zei atla carry courier holding atla afge met dingen sabon die kon trainen. Ikone atla afge met de voor penetratie carry wel dat dan kon Fato jeel afgaan. Maar hoe die zei dan kon Fato wanneer kies Hernandez en een courier getreden. Afke meding na samar met in de bola ta kon en kastan ko faata san sakal kare huru kon te ko difi orlin atta kuri de bola arimati ronga carrying atlagem half medor penalty kare kuri jihila faata en brilla kare huru kon te natto dembele tan ko faata me tren din bola Mbappe faata san sakal de ma huru kon te ko en anka san fara ta arimati kon e difi ameda san fara ta arimati ronga vare kare huru kon te addo atla kura kura faata Jehila fast melted and have made us a vadifa. Dimborakas melted and tangled father sent Sakal Kola, Dimalo, Kornia, Kornia Jasaka, Kuluntri and sent Sakal Dimalo, Arimati Medrakari and Casnovi after and Dimbora France Kunta, Lamarman Kuria, Lakos, Atakuria, Opomencano, and a Kuria Dimbora Kuria for Arimati Morini, half the Medora Penetrakari, Kuria, and France Kunta, Dembele, Karukunta, Father Jila, Area, Kanadima, and Jasa, the Bola, early in Attaf, Medas and Dimbora Penetrate, and I go there at Dimalum, Fenuji Fagotas. Bolle gari mati dia kota kos beru bolle masekura por libeto masekura demme Mbappe ituruwa kota first minute tu ge kulon gaagena ka furiham wa medhi ha wara kota sekund tu bolle gaagena ka furiham wa fa tineng eka kukuri ge moti France gol kurmati li fe jong gol ya kanu baba kuri fa wali kulon wali ba ki forto maaf ki kulon ne ge medie tineng eka kun France kuri go Eha forega da nune kama ku rangala kulme de team skule kummadu itko de team skule monna match ke de mine ne nes tangule giner bola hi fat tag kule monna tan fennani France team um France um landja fani hen number Dembele furtama da heaven me tre ke devana da vihiman te de timmada da 32 fana me tre ka Ramiz hawal ko da
1: ya chimri aur menna mihar mi group ab alar group ke match tak Miharo is me stand in a bayadar me fennani France me vaguta me ne no point hoda nove adimyoti ha point Senegal me ne 3 point Miharo gotum vejia me France dem badlu kuran jeni Sweden na adi Miharo gotum vejia nove badlu kuran jeni Ivory Coast adi Miharo gotum vejia Senegal badlu kuran England me table miharo gotong ekam kulun deun half nimigen dar kom sore badal taken astan kama lafa kurave nge to badle atuvejje miharo gotong vejje aur men den ti befuna hame me half the mire gnes den hemetaka badar aur men den ti befuna mere fatih fahajjar gnes den uruguay spain badal kuramech ege turun aur men gnes den adi maada mahen ashajjar Misra Iran badlu kurama chasti vefuna hame gnes dena ad mihar kolam meda mech mihar me tinne me Senegal badlu kur Senegal Iraq badlu kur mech was mihar me ti half time me to kind of da de me me kolam ne me alme me balam gen dia France adi me Norway mech baadar France mani sada fahar sada shote gola de me fon wada fe ge teren me sida gola de me fe mani ash shote den bola gengulun badalar first loss deposit France gengo sobe then shot negiro ga nove an hatar shot ad on target de shot then pah badaru ga me France be 37 ka pass ko fa inget 37 ka pass ko fa be nove ko fa ne sate ka first loss de then pah ge accuracy badaru no di 1% me France ge pah ge accuracy no di 1% then ko fa faula bear France me vane hai adi nove me vane fahe den adi eves card me hisabaka da no ek card ba da cafe inge to nove ge kolun tere ek card da cafe ba right card ne den offside me vane France e far offside e corner France le vane tin corner adi nove ek corner me almen na badar me statistic a badar fen na hore kantat inge to Then Armenge them all the Navan group of Badar group Gamihar Mulani Novae Fada Hago Daki France and Makoriga Mulani then Nova Mulani Hago Daki me a point Fada de Godaki Senegal me Tim Point me de Golem Maduko Mulani got the Armenian minus de Gold ದೆನ್ ಇರಾಕ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇ ಹ್ಯಾಗೋಲ್ ರಾಕೊಳಬ ಅದೇ ಫೈ ಬೈ ತೆಂಗ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಮಿರೇಗೆ ಮಾದಂಡ್ರೆಗೆ ಮೆತ್ತ ಹೊಸ ಬರಂಗೆ ಅಥವಾ ಮಾದಂಡ್ರೆ ಕುಳಬುಣಿಮ ಮಾದಮ ಕುಳಬುಣಿ ಮಾಡಮ ಹಿಂಗೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಆ ಕುಳೆ ಅದೇ ಮೆಚ್ಚ ಏ ನಿಮಗೆಂದಾಣೆ ಏ ಗೊತ್ತ ಮಾದಮಾರೇಗೆ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಬ್ಯಾದಾರು ಫೆನ್ನಾನೆ ಮೀ ಮೆತ್ತಕ ಬ್ಯಾದಾರು ಫೆನ್ನನೆ ಮೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ ಫೆನಮ ಕುಳೇನೆ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ಗಾನಾ ಕುಳೇನೆ ಮೀ ಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಮೆಚ್ ದೆನ್ ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಮೆಚ್ ಬ್ಯಾದಾರ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕುಳೇನೆ ಏ ಹಗತರಗಡ ತಿರಿಹು ಮಾದಂಡ್ರೆ ಫತಿಹ್ ಹಿಂಗೆ ದೆನ್ ಮಾದಂಡ್ರೆ ಫತಿಹ್ ಅಮ್ಮ ಕೊಂಗೋಯಾ ಉಜ್ಬಕಿಸ್ತಾನ್ ಸ್ಕುಳೇನೆ ದೆನ್ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತೆ ಜಾಣಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತೆ ಜಾರ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ದೆನ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ಕುಳೇನೆ ಮಾದನ್ನು ಅಂದು ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತೆ ಜಾರ್ ಮೀ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರು ಮೀ ಗ್ರೂಪ್ ತಗ ಮಿಗುತ್ತ ಕುಳೆ ಮೆಚ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ದಾಣೆ ಮೀ ಒಣ ಮೀ ಅಶಾವಿಸ್ ಒಣದು ಹೋಗೆ ನೀ ಎಲ್ಲ ದೆ ಒಣ ತಿರಿಸ್ ಬಣದು ಅವಳು ಮೆನ್ನ ಫಿಚಿಗೆ ದಾಣೆ ಗದಬತ್ತೆರಿ ಹೋಗೆ ರಿಹಾ ಮೆಚ್ತಕ್ಕೆ ಫಶಾಗೆ ದಾಣೆ ಗದಬತ್ತೆರಿ ಹೋಗಿ ಮೆತ್ತಬ್ಬ ಸಮ ಹಮ ಜಿಫಾ ಸೋದು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಬೇ ಪುನಃ ಹಮೆ ಗೆಡಿಸ್ತ ಮುಗೆಂದಾಣೆ ದೆ ನೋವೆಗೆ ವಾಹ ದಕ್ಕಾದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮೇಣೆ ನೋವೆ ಆದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ವಾಹ ದಕ್ಕಾದ ಫ್ರಾನ್ಸಕ್ಕೆ ದೆಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈವೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಅಧಿಕ ಮೆನ್ನತಿ ಎಗೋ ಮುಗ ಮಿಹಾರು ಟೀಮಿಗೆ ಹುರಿ ಹೋತು ಬಲಾರು ಸಹ ಯೂರೋಪ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಹೊರಗುದ ಟೀಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕೊದ್ದಿ ಮೆವಣಿ ಅದ ದೆಮ್ ಫುಟ್ಬಾಲ ಮೊಹಿಮ್ ಕುಳಿತರಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮೊಳಕುಳಿತರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೀಲಿ ಕೀಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ ಮಿಫಾರ್ ಮುಂಬಾರ ಏನೋ ಕುರ್ನಿಲಾರ ಸುವಾಲುಫದಿನ ಏನಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮೆಸ್ ಮಿಹಾರೋಳ ಮನ ಫೆನಿವೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ವರಗಳಕಮ್ಮ ಕೊಮೆಕಸ್ ಮೀ ಹುರಿ ಬೈ ಮುಹಿಮ್ ವಾಹತ ಅದೇ ಸಾಳ್ಮನ ಆಡುವೆ ನಾಳು ಮಗ ಎನಲಿಸ್ಟೊಂಗೆ ಸ್ವರಾತ ಮೀ ಕಾಲ್ ವಾಹತ ಆಡುವ ಹಾಲ ಮಿಹಾರ್ ಎಂ ಬಿ ಪ್ರೀಶೋ ಎನಲಿಸ್ಟೊಂದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಆಳ್ಮೆ ಆಡುವ ಹಾಲಾಣ